Tlong ho Jesu le tle ka pele ho bane le ntswe la hae ke le supatsela. Mme re tla thaba ha re kopana ho yena. Ho jala mamela mantswe a matle a binwang ka sebakeng. Na mantswe a se amanyoloi.

0: como re ba le hela re le tsena ha me a re la wa mo di o ka ba ka tsena pa tsa le di o go se re tsena mo tla di go tsitsu o ho na mo se ko ya tlo tla nya le tsono re ba ho mo re ha o se nei
1: amen and night.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ngwaneso
0: masale
1: ba tang ke hona mmile tshepolo he di tsalo ga di tsela o tsapo re ba ha o morena
0: re ba ha o morena masale
1: a mena ga tsala
0: empa ye no no e ke ba dileng yeno banna na ke a khona me mama kolwane mo fammere a le kwala ho abata a u sinne wena u itse se gathale modisa ya molemo se khubo helwe ke ho wa hwaka le eto le tsela ya bophelo le buima a u sinne we a le stadium re

0: Morren. Sedilaka mpone setsetse la memma mopera mabitsa wa le kaot. Re ba ha o morren.
1: Re ba ha o morren ntati.
0: Benji.
1: Ha

0: not. Clever. Hey. Hobani. Uso.
1: Ball position ya Lesotho ene e le 16.8 ka half time, e ba ball position ya Morocco ene le 83.2. Ke ile ka sheba ke nnete ke ne ke sa e shebella, empa itse ha ke bona di statistics tsena, ke fumana hore ball position ya Morocco is 83.2%. Ya Lesotho ke 16.8%. Ya di itse ke sheba total shots. Go re di bolo tse raetsweng palo mmane. Ke fumana gore Lesotho le ga ide bolo e le nngwe. E ba Morocco e se e raide di bolo tse 13. Kore, taba ena ya uruta. Haeba Lesotho le ne le sa gaela dipalong. Ho fihletse karolo eno ya pele fela. Eba sehlopha sa Morocco se ne se se gaetse habedi dipalong. Taba ena ntse uruta o gaeko. Ye? Ye? Omonat. Ntate?
2: Falami.
1: Nage.
2: Ai, ntate, ke a dilo mamela ka jo sotho. Ai, khona ntate. Ke jeni re di tsenta ka mahlonta. Ba gona ne lo di bafela, ne se o lahlela.
1: Oh, ha gona ne se o lahlela.
2: Ntate, ha o jo ntunta, ke o sala sedi ntate o kwa. Go itse go kwa anti fela go go go ba ntate ka nna go ena go la sele ntate go bontsho go teng teng
1: eh
2: o go la sele a mo zero go le jana go la le sotho

tumo ha lesuk ha bo majantsa e ka sitana le le ribe ha bo dinare berea ha bo di odi marwala e ka sitana le matshega e tla tsora malabualo ka 22 degrees celsius ke ka mogobo emo ba le hodimo bolipilweng ka tenya bakenya sa letshia re lena le entseng a jwalo ke morena o di maphisi FM ya le kgotla la gaso la hantatai o theoa hantle a vanele Soto hotel and casino.

0: ama se u go tera na muni tabana anta dai go bon ze u wi we
1: fuma
2: ya bo
1: se
2: a
1: di se
2: a
1: a o le di ma choba go na di ma choba
3: PCFM your pulse our beat

0: se ukudala namunita bana anta dai ku bonze khwili we
1: uma
2: yabo
1: se
2: ha
1: ni se
2: ha
1: ha o le di machoba yona ni machoba
3: PCFM your pulse our beat.

Mamedi ke letona la tsa matshabeng Monghadi Dimpho Tau hape jana ho yena e bile letona kholo ya Lesotho Sembo Matekane ale mane ka papa ba ba le di officing matlong a bodula tona kholo State House me ba fana jolo ka matselano kana ho hlaha jelo letung le ba ile mbaleng ka ho kenyeletsa le khosi ga Basotho le ba jwalo se bokeng se ka ritsa matshaba ko paneng UN General Assembly e tsetseng pele be jenyane ho putulwa le be jeno if dileng ka ofela me he o tlile ga gatse o mohlomo jwa le ba hlalosang ba tle ile ho ba di khwaile ka mokotleng ba di khwaelela kuna ha ena ya Lesotho tona kholo o di hlalositse kwano ga tsedinye ke tshebediso yana ya di drone bakeng sa ho ka tsamaisa ditlhare mmogo le tsohle tse manangelo le tsa bophelo ho ka potlakela ho bona hore mohlomo jwale ditaba di ka etsahala ka pele ho le ho kae ka ha kona ha ena mme bontshitse gaufinyane di drone tsa pele di tlahle di phahame o tlile ka mokgwa o a di beileng ka teng mme ke ka moo re fihlang pheletsong ya lenano la rona kajeno la sefefelong re le buile haholo ka boamedi ba ga utlwa go konyana ya bosupa go tla fitlha kwano mona moo jwale re shebileng go rena ya boropong lebitso la ka ke Thapelo Lekanyane sebeditse le Tebogo Sotho e ka sana le re atlegile sekonyana mme re boela gape re kopana le wena hosane ka nako e tshwanang lenano le latelang ke la Mabathe Pula Lae Mapone lebitswa Back to Your Roots.